Facila, pizza, pizza, pezzi, pezzi, prescata, prescata, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla,

0: Devo uscire con tacco quest'anno, aspetti, le tengo aperte.
1: Speriamo che non piova.
0: Speriamo che non piova.
1: Tone, lo abbiamo andato a riparare noi quest'anno.
0: Se aspettavamo l'amministratore.
1: E come mai io cerco di essere educato con tutti e nessuno è altrettanto educato con me?
0: Ore 5,
1: se la scarpa non sporca per prendere l'ascensore,
0: allora non può sporcare neanche
1: la bicicletta,
0: no?
1: Andare al mercato della frutta e verdura a fare la spesa.

0: Madonna, la carrozzeria di Guire la mamma è strisciata e ammecchiata.
1: Acqua,
0: gli interni sono macchiati e la pelle di gallo. I pneumatici in vermes.
1: Coprire la mia macchina da altra macchina è una fetenzia.
0: Sì, estate.
1: Coprire non sono da te niente, ma
0: io come amministratore non ci ringrazio.
1: Finalmente è finito tutto sto bordello da spellare in casa la canzone di Lupisci Spada.
0: E che c'entreranno i delfini?
2: Monti e Lupisci Spada.
1: Non sono fatti niente, io all'amministratore non gli dico niente.
0: Madonna, cos'è strappare le erbacce davanti al palazzo?
1: Da quest'edera, manico,
0: e sarebbe una terrazza ben tenuta.
1: Cazzuola,
0: se non ce la faccio però, che manico non va.
1: Io all'amministratore
0: non gli dico niente.
1: Non è mai possibile
0: buttare il pacco.
1: Tutte le volte che sono in casa dopo aver
0: adottato la spazzatura,
1: cazzone,
0: salta sempre fuori qualcos'altro da buttare.
1: Io mi sono
0: ritrovato con tutti,
1: pulire lo sciotero di mio pece,
0: alcol,
1: tornare in casa.
3: Sono veramente troppo avanti. Ogni volta che devo uscire, prima mi do una bella zaffata di profumo. E per essere sicuro di avere sempre i capelli a posto, in casa, davanti allo specchio, mi metto il casco.
1: Ore 19 interrogare lo scooter di mio figlio.
0: Mettere in cantina
1: lavo le mani più in sapone.
0: Togliere il portogetti
1: dello scooter.
0: Madonna,
1: il portone.
0: Se il sapone sporco.
1: Poggiare per terra il portone.
0: Allora pulisco il sapone
1: e tiene il portone aperto.
0: E mi lavo le mani con
1: far entrare lo scooter nel portone
0: e mi viene
1: portarlo fino alla porta delle cantine. Tornare a prendere il portogetti dello scooter così il portone si chiude.
0: Appoggiare per terra vicino allo scooter il portaoggetti dello scooter.
1: Aprire la porta delle cantine.
0: Far entrare lo scooter nel corridoio delle cantine.
1: Aprire la porta della mia cantina.
0: Mettere lo scooter in cantina.
1: Rimettere al suo posto il portaoggetti dello scooter.
0: Chiudere a chiave la porta della mia cantina.